0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie. Dove vai? Dove vai?
2: Dove vai?
3: E non ti vedo.
2: Cosa sei che non ti vedo?
3: Porta me a fammi avere. C'è una certa ora su
2: strada. Non è paroso. Sto pensando.

0: bravissimo. Mostro.
1: No, grazie. No, bevo l'acqua.
0: Matte.
1: No, come la guardate tu,
0: Adam? Perché? No,
1: come vediamo? No, davvero, no.

0: Otu gba ukete a, otu furi e mafa iya e mafa le amoma, ti e kausuya tu e fi mari. Manui e atu kufakafe katoanga le, kuli nei le akeno le tuwa se su Kristo, nai le tom fa mole mole le an sala luma.
1: Ai ki rea sa wama ke sae mai ki rea,
0: Colecino toto se su Cristo che tagli mutau pauta tu che mauri le nato.
1: Amen.

tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu